soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Asculți Eco Family la Eco FM.

paese, poi dopo fai presto, per l'auto al parcheggio c'è un povero Cristo. Trapassa la piazza, in bocca al viale, finché non incontri una rampa di scale. 300 gradini e arrivi al mio nulla, mi vedi trascino una mente che sballa. Un sorso di mare, una lama di sole, per l'ultima spiaggia